Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. La tua

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Yeah. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1. Come si

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 8:03.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Italia 1. Le notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
11: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
12: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
11: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
12: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa 1 settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
10: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando 30 di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0. 1-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Bruere in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si rallenta tra gli svincoli Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia l'appuntamento del mattino davvero con tante notizie del territorio, tantissimi gli appuntamenti per la settimana ma anche per il prossimo fine settimana, il prossimo weekend, e poi parleremo anche di notizie legate al mondo della televisione, del gossip, e c'è una notizia che davvero ci ha lasciati con la tristezza nel cuore, perché è morta Vilma De Angelis, la cantante storica conduttrice televisiva che ricordiamo tutti quanti, aveva 96 anni e lascia un ricordo profondo nel mondo della musica e appunto, come già detto, anche della televisione. Quindi parleremo di questo, parleremo anche di vari appuntamenti, come già detto, in giro per il Piemonte, anche perché è vero, siamo entrati nel vivo dell'autunno, ma si pensa già alla primavera e la cosa è molto bella e anche divertente. Quindi parleremo di questo e poi naturalmente, come tutti i giorni, avremo a disposizione anche le vostre scelte musicali richieste con un messaggio WhatsApp al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.

0: Beh, quelli che hanno la mia età sicuramente si ricorderanno molto bene di Vilma De Angelis, non solo per le sue canzoni, ma anche per i primi programmi televisivi dove appunto si parlava di cucina, di ricette. È stata un'artista dalla personalità inconfondibile, ha attraversato decenni di spettacolo italiano, riuscendo a conquistare generazioni diverse, prima con la sua voce e poi con la sua naturalezza davanti alle telecamere. Ecco, noi la ricordiamo così, davvero sempre con il sorriso sul volto, e poi soprattutto era un po' la nostra zietta televisiva, no? Noi ragazzi di una volta, quando accendevamo la TV, se non sbaglio su Telemonte Carlo, andava in onda appunto il suo programma di cucina, e quindi è un ricordo che rimarrà per sempre dentro di noi. E purtroppo arriva questa triste notizia della scomparsa di Vilma De Angelis a 96 anni.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? A proposito, gli appuntamenti per le serate non solo sono davvero tanti in Piemonte, parliamo di questa iniziativa che piacerà sicuramente alle persone curiose di sapere come vengono per esempio prodotti alcuni articoli di uso quotidiano. E allora, dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore, 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi. Un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. Per maggiori informazioni potete visitare il sito fabbricheapertepiemonte.it.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, siamo pronti per sentire l'audio messaggio della nostra Fiammetta. Buongiorno Fiammetta.
1: Ciao, Davide, buongiorno. Buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, tutto grazie. Bene. Buon lunedì e buon inizio settimana, grazie. A tutti. Allora Davide, mi faresti sentire a tua scelta una canzone di Clementino?
0: L'ho trovata.
1: Io vi auguro a tutti una buona settimana.
0: Visto che
1: do un
0: oggi,
1: bacio grande, c'è
0: oggi...
1: tanto sole, sarai contento. E ti abbraccio.
0: Sembra estate.
1: Ciao Davide, a domani col cuore.
0: Ciao col cuore. Allora, la temperatura no, ma con questo bel sole mi è venuta voglia di ascoltare una canzone che ascoltavamo un po' di anni fa, nel 2017 se non sbaglio, Clementino con La cosa più bella Summer Mix.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Martino Alfieri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. A proposito, Salvatore Michael Sorrentino, appunto Sal Da Vinci in arte, sarà live a Torino al Teatro Colosseo il 13 e 14 ottobre.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

Si chiama Te l'ho mai detto, il nuovo singolo di Aiello, e parliamo di un appuntamento da non perdere, perché tra le più amate e prestigiose mostre di florovivaismo in Italia stiamo parlando della Tre giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino, in via Castello 1, in provincia di Torino. Allora, con un ricco programma culturale dedicato al potere delle piante, tema di questa 34esima edizione, la mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Orari e altri dettagli sul programma sul sito 3giorniperilgiardino.it. Quindi è davvero un appuntamento da non perdere, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino.

0: Fresh da Dio, e arriva la prossima scelta musicale, il messaggio audio della nostra Lella al 347 049 31 31. Buongiorno Lella.
1: Buongiorno cuoricino. Buongiorno. Buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Sarebbe possibile ascoltare Giornate perse di Marco Mengoni?
0: La nuova, certo.
1: Se non è possibile.
0: È possibile, è possibile.
1: Sai che di lui puoi farmi ascoltare quello che vuoi. Io ti auguro una bella giornata, ti abbraccio tanto e forte e ti aspetto domani. Daviduccio del mio cuore, baci bacissimi.
0: Ciao Lella, baci bacissimi, e arriva Marco Mengoni.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni con Giornate Perse. Questa era la scelta musicale per la nostra Lella al 347 049 3131, il numero di Radio Italia 1 per richiedere la vostra canzone preferita. Allora, tra poco parleremo nella seconda ora di tanti appuntamenti in giro per la regione, per il Piemonte, e poi c'è questa notizia che fa parte del mondo della cronaca rosa, ma anche del mondo della cronaca, perché Fabrizio Corona sarebbe stato aggredito e rapinato sotto casa a Milano, e tra poco nella seconda ora parleremo anche di questa notizia.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuno ha confermato, ferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni. Le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa 1 settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati Fiom CGL, Fim CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli, vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95. Il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Disco.
1: I The Colors con Italo Disco. Allora, c'è questa notizia di cronaca, in 6 contro 1 sotto casa con un cacciavite puntato contro e la rapina di 2 orecchini e 2 collanine. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e autore del format social falsissimo, è stato aggredito l'altro pomeriggio a Milano sotto casa sua in zona Piazzale Dadeo ed è stato lui stesso a chiamare il 112 per chiedere aiuto e raccontare quanto era appena accaduto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Monforte. Secondo una prima ricostruzione, Corona sarebbe stato accerchiato da 6 uomini che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito, strappandogli gli oggetti preziosi dal valore complessivo stimato in circa 400 euro. L'ex fotografo avrebbe riportato alcune escoriazioni senza necessità di essere trasportato in ospedale. Questa, ripeto, è la notizia che è stata pubblicata poche ore fa sull'aggressione che ha subito Fabrizio Corona proprio sotto casa sua a Milano.
2: Radio Italia 1.
3: È un altro giorno in mente.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Lentiggini, bellissima questa canzone. Allora, c'è una notizia che tiene con il fiato sospeso tutta l'Italia. Sono proseguite per tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra, in Sardegna, per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso è un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco, con la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, le squadre speleo alpino fluviali del comando di Nuoro e 16 unità USAR Medium elitrasportate. È stato inoltre allestito in prossimità un posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, presenti in supporto anche gli operatori del CNSAS e diverse unità della protezione di Dorliani. Lo speleologo è rimasto intrappolato 10 metri di profondità, praticamente sepolto dai detriti della frana, e le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando particolarmente difficili, tanto il materiale da asportare, diversi i massi instabili che richiedono particolare cautela nei movimenti dei soccorritori per evitare che franino anch'essi. Quindi, ripeto, sono ore di apprensione per naturalmente salvare questo speleologo 31enne che è bloccato ormai da 16 ore in questa grotta ad una profondità di 10 metri.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Modai Biancazzei, ti amo ma non posso dirlo, da non perdere sino al 1° novembre nel Canavese, il villaggio della zucca di Favria in provincia di Torino, il grande campo tema zucca in Piemonte dell'azienda agricola La Borghesa, pensato per trasformare una giornata d'autunno in questa esperienza da vivere all'aperto insieme ai bambini. Alla sua 4ª edizione il villaggio della zucca si sviluppa in una nuova location ancora più grande e di oltre 20.000 metri quadrati che accoglie 70.000 zucche di forma, colori e dimensioni differenti. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00.

0: Allora, se volete sognare un attimino sul TGcom 24, ci sono le immagini di un'isola privata in vendita alle Maldive. Ci sono le immagini e basta, perché non c'è bisogno di descrivere assolutamente né il posto né quest'isola, questa casa immensa, le palme, la piscina privata, anzi due piscine credo private, insomma meravigliosa. Ecco, e c'è questa isola delle Maldive che è stata messa in vendita e sul TGcom 24 ci sono le foto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Altro appuntamento interessante alla maestosa Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino. Si riconferma l'anima vibrante della cultura torinese. Fino a dicembre, una domenica mattina al mese, lo spazio monumentale che ospita le statue dei faraoni accoglierà la rassegna Onde, il ciclo di 12 concerti gratuiti che fondono archeologia e musica in un'esperienza sensoriale unica. L'iniziativa, consolidata dopo il successo della scorsa edizione, nasce da una sinergia d'eccellenza tra il Museo Egizio, l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Giuseppe Verdi e la Fondazione MERZ.
1: Radio Italia 1.

0: studenti torinesi. Allora, il ponte di ogni santi non sarà uguale per tutti, c'è chi potrà concedersi qualche giorno di riposo e chi invece dovrà tornare tra i banchi già lunedì mattina. Per gli studenti di Torino e del Piemonte le notizie non sono particolarmente favorevoli. Quest'anno la festa di Tutti i Santi cade di domenica 1 novembre e il calendario scolastico regionale non prevede alcuna sospensione delle lezioni per il giorno successivo. Niente weekend lungo, dunque, almeno per la maggior parte delle scuole piemontesi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti. L'analisi di Gattuso.
7: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuto nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
6: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot, ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossi blu, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
8: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
6: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, 6° a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1. No.

0: Pierci con Sul Filo e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1 e siamo pronti anche per questo appuntamento per domenica 18 ottobre. Il borgo di Bossolasco in provincia di Cuneo si anima con la tradizionale castagnata d'autunno, una giornata ricca di sapori, musica e colori aperta a tutti in piazza 20 settembre di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista dalle ore 12 fino al tardo pomeriggio. Si potranno infatti gustare le calde arroste appena sfornate e l'irresistibile zuppa di trippa e ceci, anche di soli ceci, preparata secondo ricetta della tradizione locale. È possibile ritirare la minestra anche da asporto in appositi contenitori oppure in recipienti di proprietà. Per le vie del paese sarà inoltre possibile passeggiare tra le bancarelle di prodotti tipici, oggettistica e artigianato locale per scoprire sapori genuini e creazioni uniche, frutto del lavoro questo di artigianati e produttori del territorio. Quindi da non perdere domenica 18 ottobre a Bossolasco in provincia di Cuneo la tradizionale castagnata d'autunno.
1: Radio Italia.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: il via a Torino, Lingotto, prenderà il via la Wine Night, una serata alla scoperta dei migliori vini con etichette del territorio e non solo. L'evento, lo ricordiamo, si terrà presso l'Enoteca di Italy Torino Lingotto venerdì 16 ottobre dalle 18.30 alle 22.30. Durante la serata sarà possibile degustare una ricca selezione di vini, tutti da provare, raccontati direttamente dai produttori con i golosi piatti degli chef Italy in abbinamento. È già possibile prenotare l'esperienza di degustazione, non sono previsti posti a sedere ma solo punti d'appoggio. Per maggiori informazioni è possibile visitare all'indirizzo eventi.lingotto@italy.com o, appunto, come già detto, visitare il sito web dedicato a Wine Night.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottole nel

Da non perdere un altro appuntamento con la Casa delle Zucche di Tutto Zucche in Festa Mostra Mercato ad Andezeno, evento stravagante che si svolge ormai dal 1993 e andrà avanti fino al 19 dicembre. Una mostra mercato diretta dove gli appassionati, cultori e amici delle zucche potranno acquistare le loro zucche preferite oppure semplicemente osservarle tra centinaia di varietà e tipologie, dalle classiche alle bizzarre, dalle ornamentali alle commestibili. Famiglie, bambini, nonni, giovani, mamme, papà, cuochi, artisti, tutti sono invitati con anche le zucche che coloreranno gli occhi e faranno nascere idee e fantasie. E poi tra l'altro ricordiamo che sono anche buone da mangiare e facili da cucinare. Sono inoltre straordinarie come idee regalo, abbelliscono la casa e, cosa molto interessante, in cucina riescono ad accontentare tutti i palati, dai più esigenti ai meno, avendo gusti e retrogusti particolari. Quindi da non perdere sino al 19 dicembre questa mostra mercato della Casa delle Zucche ad Andezeno.

0: Il mese è appena passato, sono un po' di giorni, siamo già al 12 d'ottobre. Allora, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, dopo il 2023 il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno pensate superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. La temperatura superficiale del mare, quella media di settembre per la fascia compresa, ecco, tra 60 gradi S e 60 gradi N, è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni del Niño. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo, dell'Unione Europea. Allora, no, quello che davvero ci fa riflettere è che è 1,5 gradi, può sembrare poco, ma ragazzi è davvero tanto, no? Rispetto alle registrazioni delle temperature che avevamo, no, negli anni passati. Comunque questo settembre è stato il secondo settembre più caldo mai registrato.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

In tutte le cose, il titolo di questa canzone di Emanuele Aloia che chiude l'appuntamento del mattino. Ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno per raccontare tante tante notizie legate al territorio, tantissimi gli appuntamenti e naturalmente anche poi tante notizie di televisione, di gossip, insomma davvero un appuntamento ricco di notizie come sempre insieme ai nostri Italia Unici. Un abbraccio, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme dalle 12 alle 13 tutti i giorni in compagnia in primis della buona musica di Radio Italia 1, delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo come nel caso di oggi ovviamente. Allora proseguiamo con Biagio Antonacci e Saif Spirituale.

0: Times. Allora, al volo questa notizia che arriva da Premium Collection, che seguo su Insta. Iniziativa lodevole a Dubai. Allora, distributori molto particolari. A Dubai ci sono questi distributori automatici, pensate, che distribuiscono pane gratis alle persone in difficoltà. Niente pagamento, eh? L'obiettivo è aiutare chi ha bisogno di mangiare. Si chiama Bread for All, pane per tutti, ed è un'iniziativa solidale nata per rendere il cibo più accessibile a chi attraversa un momento difficile economicamente. Il funzionamento è semplice: le persone possono raggiungere una delle postazioni aderenti e ricevere pane senza doverlo acquistare. Un aiuto concreto che punta a ridurre le difficoltà nell'accesso a un alimento essenziale. L'iniziativa è stata avviata già nel 2022. Secondo le informazioni diffuse sul progetto, alcune postazioni sono state associate anche alla distribuzione di altri alimenti, tra cui prodotti da forno e pasti preparati. Il dettaglio più significativo è la semplicità del sistema: quando qualcuno ha bisogno di un aiuto immediato, poter trovare del cibo senza affrontare procedure complicate può fare davvero la differenza. Siamo abituati a vedere i distributori automatici come macchine progettate per vendere, qui invece il principio è mettere una risorsa essenziale a disposizione davvero di chi ne ha bisogno, perché la solidarietà non deve sempre assumere forme grandiose, a volte può iniziare veramente da qualcosa di semplice, come garantire a una persona un pezzo di pane. Sembra una banalità, ma non lo è affatto. Chissà se nelle nostre città esistesse un servizio simile, potrebbe aiutare davvero concretamente le persone. E non lo so, mi viene in mente che qualcuno magari potrebbe fare uso di una cosa del genere anche qualora non lo necessitasse, del tipo: ah, non ho tempo di andare a prendere il pane, il distributore qua sotto lo prendo lo stesso, invece magari di lasciare spazio magari a chi ha davvero bisogno di mangiare semplicemente. Però questo è solo un mio pensiero. Se vi va, ditemi il vostro al 347-049-3131. Ci fermiamo per la pubblicità.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, sicuramente notizia più che curiosa, sapete che sono anche molto attenta al mondo scolastico. Vi parlo di questo professore che ha trasformato, questo docente di storia alla Alcom State University nel Mississippi, ha trasformato un esame di metà corso in una lezione indimenticabile sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, tema che ovviamente attenzioniamo molto qui su Radio Italia 1. Durante la correzione di un compito che chiedeva di confrontare la rivoluzione industriale con l'era digitale, il professore si è accorto che quasi tutti gli elaborati contenevano riferimenti bizzarri e totalmente fuori contesto a Madagascar. Non si trattava di un errore geografico, ma del successo di un'astuta esca tesa dal docente per scovare chi stava barando. Il docente infatti ha inserito la parola Madagascar all'interno della traccia dell'esame, ma l'ha scritta con un font di colore bianco su uno sfondo bianco. Un occhio umano, leggendo lo schermo, non poteva vedere il termine nascosto, ma un software sì. Chi ha deciso di copiare l'intera domanda per incollarla in un chatbot come ChatGPT ha trascinato con sé, senza accorgersene, anche la parola invisibile. L'intelligenza artificiale, leggendo Madagascar nelle istruzioni, ha cercato di integrare il termine nella risposta, generando frasi surreali. Secondo il docente, ben 32 studenti su 35, quindi tutti praticamente, sono caduti nel tranello, consegnando compiti palesemente generati dall'algoritmo. Ciò che ha più colpito Gibson non è stato solo, ecco, la scelta di usare l'intelligenza artificiale, ma la totale mancanza di revisione da parte dei ragazzi. Molti studenti hanno infatti consegnato il compito senza nemmeno rileggere le frasi stravaganti prodotte dal bot. Il professore ha condiviso alcuni esami delle risposte ricevute, il biciclo viola del Madagascar sussurra al soffitto. Madagascar fluttua letteralmente nel pomeriggio. 32 dei miei 35 studenti tra due classi hanno fallito una parte del loro esame, ha raccontato Gibson in una serie di video su TikTok, perché hanno usato tutti l'intelligenza artificiale per generare l'intera risposta e a quanto pare non l'hanno riletta. Ecco, per il docente il problema principale non è lo strumento tecnologico in sé, ma il fatto che gli studenti stiano delegando l'intero processo di apprendimento a una macchina. Il problema è usarla nel modo sbagliato, che può, come in questo caso, risultare veramente deleterio.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: I Maroon 5 con Heroin chiudono lo spazio dell'ora con la Mucchi. Grazie per essere stati con me, noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Italia 1 dalle 12 alle 13. Vi auguro ovviamente buon pranzo, buon proseguimento di giornata e di palinsesti tra poco Federico Sartore. Passatevela bene, dalla Mucchi è tutto, domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
2: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorci. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, pronto anche in questo lunedì ad augurarvi un buon pomeriggio. Benvenuti, questo è il Gossip è servito, pronti per passare insieme le prossime due ore, di nuovo in diretta anche questa settimana dalle 13 alle 15 tutti i giorni con me, ma soprattutto con tutti gli aggiornamenti, le novità dal mondo dello spettacolo. Oggi ripartiremo da qualcuno che finalmente, insomma, si è scusato per via di una vicenda che aveva tenuto banco nei giorni scorsi, soprattutto via social. Parleremo di tante cose a livello nazionale, perché no, magari anche internazionale, nel corso delle nostre due ore insieme, e ci sarà spazio anche per leggere, ascoltare, perché no, tutti i vostri messaggi 347 049 3131 attraverso WhatsApp, formato di testo appunto e anche audio, anche per commentare tutto quello che vi raccontiamo. Partiamo subito con Clara e San Giovanni, partiamo dalle ragazze. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Giada, la canzone di Arisa alle 13:20 qui su Radio Italia 1. Allora, è bastata una storia su Instagram perché Elisa Isoardi, no, finisse al centro delle polemiche. Ne parlavamo proprio sul finire della scorsa settimana. La conduttrice ha condiviso alcune immagini di una riunione nella redazione del suo bar centrale, il programma del sabato pomeriggio, no, di Rai 1, senza accorgersi però che nell'inquadratura compariva anche una lavagna con la scritta Deadpool e un elenco di nomi noti e relative età. Il riferimento al cosiddetto Totomorti è un gioco di cattivo gusto in cui si prova a indovinare quale personaggio famoso morirà per primo. La foto poi ha cominciato a circolare sui social nel giro di poche ore, scatenando commenti e critiche. Dopo ore di silenzio, alla fine Elisa Isoardi ha affidato ai social le sue scuse. Cari tutti, dopo una notte insonne, dopo molte lacrime versate, trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici ed personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social. Poi ha aggiunto: sicuramente non era nostra intenzione offendere, quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti, ci vediamo tra poco alle 14 come sempre a Bar Centrale su Rai 1. C'è stato anche lo spazio per fare un po' di promozione. Prima ancora delle scuse pubbliche, la conduttrice ha contattato personalmente Lino Banfi, che era il primo nome tra l'altro in questa lista, a raccontarlo è stato lo stesso attore. Essere il primo è sempre un vanto, come la vedette a teatro ha detto con la sua proverbiale ironia. Il buon Lino, Isoardi si è scusata, mi ha chiamato quasi in lacrime, l'ho rassicurata spiegandole che non sono arrabbiato, mica una disgrazia, le ho detto. Quindi insomma, grande saggezza da parte del grande Lino Banfi.
1: Radio Italia 1.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raff qui su Radio Italia 1. E allora, il matrimonio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis è stato raccontato anche da foto e video che hanno mostrato una giornata sicuramente piena di emozioni trascorsa insieme alle persone più vicine alla coppia, che ha festeggiato le nozze con la stessa riservatezza con cui ha vissuto la sua relazione. La loro storia è iniziata anche da poco, se vogliamo, perché nell'estate del 2025, dopo la fine della relazione tra la giornalista e conduttrice del TG1 e Cesare Cremonini, tenuta lontana dai social, che pure hanno veicolato le prime indiscrezioni su una frequentazione ora coronata invece con le nozze. A poche ore dall'evento, Gabriele Parpiglia è tornato proprio sul dettaglio della relazione ormai finita con il cantautore, rilevando un gesto non passato inosservato agli occhi dei più attenti. A proposito di Cremonini, sembrerebbe che nel giorno delle nozze della sua ex lui abbia smesso di seguirla su Instagram. È così, ha osservato il giornalista nella sua newsletter, allegando anche proprio la schermata della prova, no? Che mostra l'assenza di Giorgia Cardinaletti tra le poche migliaia di persone da lui seguite su Instagram. La storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è finita 2 anni fa, dopo 1 anno e mezzo, entrambi molto riservati sul loro privato. Solo una volta il cantante aveva fatto un'eccezione, accennando all'ex fidanzata nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera a novembre 2025. L'amore tra noi due non c'è più, ma resta una figura centrale, aveva detto il cantante, ammettendo che proprio Giorgia gli ha insegnato il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi e da fantasmi. Proprio come Giorgia Cardinaletti, anche Cremonini ha voltato pagina, da tempo è legato a Caterina Licini, ex ballerina di Amici, con cui ad agosto ha trascorso una vacanza in Islanda, che ha confermato la stabilità di questa nuova relazione.
1: Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi con la sua Carmela. Allora, c'è sempre questa vicenda, no? Di questi ultimi giorni che riguarda Manuel Arcuri, il principe Pallavicino. Il principe stesso, Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, ha deciso anche lui di rompere il silenzio ed è passato al contrattacco dopo questo tam tam sui social sul presunto flirt, addirittura matrimonio, con Manuela Arcuri, 49 anni. Mentre l'attrice ha già smentito le nozze, parlando col giornalista Gabriele Varpiglia, è stata chiara mettendo a tacere ogni voce: mi sposo a dicembre, no, non ci sarà nessun matrimonio. Il principe ha annunciato battaglia legale contro chi ha pubblicato insulti e commenti offensivi. Fin dall'inizio i miei legali stanno monitorando con la massima attenzione la situazione, fa sapere. A questo proposito, i soggetti che a oggi hanno pubblicato insulti e offese e hanno diffuso e condiviso commenti alterati, offensivi e lesivi dell'onore, della reputazione mia e della signora Manuela Arcuri ne risponderanno davanti alle competenti sedi legali, penali e civili, ha spiegato il principe Pallavicino in una nota. E poi ha aggiunto: comunico già fin d'ora che ogni somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno sarà integralmente devoluta a favore di iniziative e organizzazioni benefiche. Niente fidanzamento, nessun matrimonio all'orizzonte, quindi per Manuel Arcuri e il principe, ultimo erede, come sappiamo, di una delle famiglie nobiliari più antiche e influenti d'Italia, storicamente legata alla città di Genova. Quello tra i due sarebbe un rapporto nato su basi istituzionali. La loro conoscenza risale al 2023, quando l'attrice è stata scelta come testimonial della Fondazione Pallavicino, l'ente impegnato nella tutela e nella valorizzazione della collezione d'arte della famiglia e del sostegno a iniziative benefiche. Una collaborazione di natura professionale culturale, ben lontana da quelle indiscrezioni che vedevano i due a un passo addirittura dall'altare, voci smentite categoricamente dall'attrice e sulle quali ora anche il principe ha deciso di intervenire, annunciando invece azioni legali contro gli hater che dietro uno schermo hanno commentato a suon di offese e insulti.
1: Radio Italia 1.

0: Su Radio Italia 1 c'era Bresh con Da Dio. Attenzione, Fabrizio Corona di nuovo sotto i riflettori, aggredito sotto casa. È stato aggredito fuori da casa sua da 6 persone. Con queste parole l'avvocato Ivano Chiesa, l'avvocato di Fabrizio Corona, ha confermato al TGR Lombardia l'aggressione subita dal suo assistito Fabrizio Corona. Lui dice: io mi sono difeso, 1 contro 6, ho fatto quello che potevo. Mi ha detto che sta bene, a parte qualche scoriazione, niente di grave, ha detto il legale. L'episodio è avvenuto sotto l'abitazione di Corona in zona piazzale Dateo a Milano, secondo quanto ricostruito da Repubblica, che cita gli accertamenti dei carabinieri della stazione Porta Monforte. L'ex re dei paparazzi sarebbe stato accerchiato da almeno 6 persone, minacciato con un cacciavite e picchiato. Gli aggressori gli avrebbero inoltre portato via un paio di orecchini e 2 collanine per un valore di circa 400 euro. Corona avrebbe riportato soltanto alcune scoriazioni e non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. È stato lo stesso imprenditore 52enne ad allertare il 112 subito dopo l'aggressione. Repubblica riferisce che Corona avrebbe già fornito ai carabinieri una prima ricostruzione dei fatti, dicendo di aver riconosciuto almeno uno degli aggressori. Si tratterebbe di un imprenditore con cui aveva collaborato nei mesi scorsi e dal quale sostiene di dover ancora ricevere del denaro. Gli investigatori starebbero ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona mentre la denuncia verrà formalizzata in giornata. Chiesa ha riferito che secondo quanto percepito dal suo assistito, dall'accento gli aggressori sarebbero di origine calabrese, un'indicazione che resta al momento parte del racconto dell'ex re dei paparazzi. Il legale ha aggiunto che Fabrizio Corona sarebbe oggi molto esposto anche per il problema del partito, per tutte le cose che fa. Io gli ho detto di stare attento, dice l'avvocato, ma di più non posso fare, ha spiegato. Il riferimento è al Movimento per la Verità lanciato da Corona, no, attraverso il suo programma su YouTube. L'ex re dei paparazzi però non può candidarsi direttamente alle elezioni, e impedirglielo è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici legata alla condanna definitiva per estorsione ai danni dell'ex calciatore David Trezeguet. Nel 2013 la Cassazione ha confermato per lui 5 anni di reclusione, 1000 euro di multa e appunto l'interdizione. Va bene, allora ci fermiamo, vedremo se ci saranno poi sviluppi nei prossimi giorni su questa vicenda di cronaca, poi più che altro essenzialmente, ma con un protagonista insomma della cronaca rosa anche degli ultimi anni. Ci fermiamo per andare ad ascoltare qualche canzone senza interruzioni, la nostra consueta pausa caffè, e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Christmas.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo insieme a Mr. Rain qui su Radio Italia 1. Il nostro gossip è servito, che riprende con la seconda ora insieme fino alle 15. Ancora tante altre news, tanti altri spunti interessanti dal mondo dello spettacolo, dei VIP, delle celebrità da raccontare, sempre live, con lo spazio anche per tutti i vostri commenti. Il 347 049 3131 è a vostra disposizione per scrivere oppure mandare i vostri messaggi, anche audio. E adesso ripartiamo con la musica, un duetto tra Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Ordinary di Alex Warren. Nuovi rumors accendono il mondo del gossip a livello internazionale sulla coppia, o presunta coppia, insomma, formata da Shakira e Serge Ibaka, la cantante colombiana e l'ex stella della NBA sarebbero infatti al centro di alcune indiscrezioni che ipotizzano una vicinanza speciale tra i due. A far parlare sono soprattutto alcune apparizioni di Ibaka durante gli appuntamenti musicali dell'artista a Madrid e alcuni dettagli relativi ai loro presunti spostamenti insieme. Al momento non esistono conferme pubbliche di una relazione sentimentale. A rilanciare la notizia è la stampa spagnola, secondo il quale Serge Ibaka avrebbe seguito dal vivo diversi concerti di Shakira durante la sua residency nella capitale spagnola. Tra le presenze segnalate ci sarebbe anche quella del 25 settembre, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare le speculazioni sulla loro frequentazione. Sempre stando alle ricostruzioni a livello giornalistico, alcune persone vicine a Shakira avrebbero descritto la pop star come particolarmente entusiasta del legame con l'ex cestista. Shakira e Ibaka avrebbero viaggiato insieme a bordo di un jet privato da Madrid a Parigi in occasione della Fashion Week, circostanza che ha attirato l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa. Anche in questo caso non sono arrivate comunicazioni ufficiali che chiariscano i motivi del presunto viaggio o confermino che i due fossero insieme. Né Shakira né Serge Ibaka hanno commentato pubblicamente per ora le voci che li riguardano.
1: Radio Italia 1.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera, Noemi? Cosa ha fatto l'altra sera? Il principe Harry? Una partita, un'uscita informale, lontano dagli impegni ufficiali. Venerdì il principe Harry ha assistito a questa sfida di rugby, del campionato inglese di rugby, tra Leicester Tigers e Gloucester, attirando l'attenzione degli spettatori, perché come racconta anche Page Six, il duca è comparso sul maxi schermo dell'impianto e l'hanno inquadrato, insomma, alcuni tifosi hanno reagito però con dei fischi, qualche fischio, ha commentato il telecronista di TNT Nick Maldins. Le telecamere della rete hanno poi spostato l'inquadratura, forse vista la reazione di qualcuno, vabbè, non sappiamo. Harry era senza Meghan Markle e stava seguendo la partita bevendo una birra con la regina, con la mano sinistra, quindi si notava anche la fede nuziale. Accanto aveva Andrea Pinchen, amministratrice delegata proprio della squadra di casa dei Leicester Tigers. Una presenza discreta, almeno fino al momento in cui il suo volto è apparso sugli schermi dello stadio. La coppia dei Sussex, come sappiamo, è tornata nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet, e la permanenza britannica non ha però cancellato le distanze familiari, e secondo quanto ha riportato Page Six e confermato anche People, Harry e Meghan non prevedono di trascorrere il Natale nella residenza di Sandringham con Re Carlo III e tutto il resto della famiglia reale.
2: Radio Italia 1.

0: riesco. Senza vestiti, Maria Antonietta con Colombre, ma alla vigilia della nuova stagione di Amici, tornato in TV proprio ieri, 11 ottobre, Emanuele Lo aveva rotto il silenzio e confermato l'addio al talent di Canale 5 dopo 4 edizioni consecutive da protagonista. Con un messaggio colmo di stima e gratitudine, il ballerino e anche coreografo ha salutato Maria De Filippi e la sua squadra proprio mentre il programma sta rivoluzionando quella che è la sua struttura interna. La storica cattedra dei docenti ha lasciato infatti il posto a una nuova figura dei responsabili artistici, segnando un cambio di passo nell'interpretazione, nell'impostazione anche dello show. Se i motivi dell'addio restano ancora misteriosi, non si sa se Manuel Lo se ne sia andato via lui di sua volontà o se invece sia stato mandato via magari per cambiare qualcosa. Una cosa invece è più che certa: Emanuele Lo è grato a Maria De Filippi e al suo programma. D'altronde, va detto, gli ha dato anche una grande popolarità, capace di farlo entrare nelle case degli italiani, farlo conoscere ogni settimana fra prove, sfide, puntate, insegnamenti. L'altro ieri, alla vigilia della puntata, il ballerino e coreografo romano ha voluto scrivere queste parole sui social: domani riparte Amici, quest'anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in questi anni. Quindi le dolci parole per la padrona di casa, mando un in bocca al lupo a Maria e a tutta la grande famiglia di Amici. La vera rivoluzione dell'edizione 2026 risiede nell'estensione dell'offerta formativa, diciamo, no? Oltre ai consueti ambiti del canto e della danza, il programma apre le porte a varie discipline sportive, ampliando gli orizzonti della scuola a inedite forme così di talento. A supervisionare la crescita dei ragazzi subentra questo corpo docenti composto da 6 responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai J, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Una squadra eterogenea, capace di coniugare musica, intrattenimento e competenza scenica. Il nuovo corso della trasmissione ha subito trovato riscontro nel gradimento del pubblico. Dati d'ascolto, la prima puntata andata in onda ieri hanno confermato la centralità dello show nel daytime di Canale 5. Il talent guidato da Maria De Filippi infatti dominato la fascia pomeridiana della domenica pomeriggio, catalizzando 2.650.000 telespettatori e registrando anche un ottimo 22.6% di share.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

Marrakesh e Gue con Casini, questa è la canzone che conclude anzi nel migliore dei modi il nostro appuntamento di quest'oggi qui su Radio Italia 1 col nostro gossip e servito. Ci ritroveremo però domani sempre a partire dalle 13 fino alle 15 con altre due ore insieme in questa nuova settimana. Tra pochissimo invece le news e poi spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18, e poi dalle 18 alle 20 ricordate anche l'appuntamento con Sergio Melito per Gossip Play. Grazie a tutti, io mi fermo qui, passate un buon pomeriggio su Radio Italia 1, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles l'incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon lunedì 12 ottobre, le 15.08. Io sono pronta, prontissima per passare con voi le prossime tre ore di diretta. Socializzando con la Simo inizia quest'oggi con un bel sole, con delle belle temperature gradevoli, una bella ottobrata, che meraviglia. Lo sto già leggendo anche dei vostri messaggi che state apprezzando molto la temperatura. Apprezzerete sicuramente anche tra poco la musica National International di Radio Italia 1, le nostre dirette che dureranno fino alle ore 20, con me fino alle ore 18. Iniziamo alla grande perché arriva Chaka Khan con Snoop Dogg e Boogie.

Marasatei sopra di me, 15:15, salutiamo tutti i Radio Italia Unici che conoscono già il numero di WhatsApp per scrivere durante le nostre dirette, quindi hanno già scritto i loro messaggi. Invece vado a ricordarlo, a dirlo per la prima volta a chi non si è mai sintonizzato e lo fa, però lo fa oggi per la prima volta. Il numero di WhatsApp è il 347 049 3131, numero prezioso per fare le vostre scelte musicali in diretta, quindi le vostre dediche sia audio che scritte, per argomentare sulle nostre news e anche fornirci voi il link di news curiose se ne trovate nel web mentre state girando, navigando, come si suol dire. Quindi 347 049 3131, arrivano i vostri messaggi, vado ad ascoltarli e vado a leggere. Tra poco parleremo di Rocco Hunt. La tua

0: Debussy.
1: Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, ormai colonna sonora di tutti i matrimoni, quasi tutti i matrimoni ovviamente. 347 049 3131, salutiamo i nostri radiotele unici che scrivono ovviamente del loro weekend, perché lo chiedo sempre lunedì: come è andato il vostro weekend, vi siete divertiti? Vedo e ascolto che vi siete divertiti. Allora facciamo le congratulations a Rocco Hunt, che è diventato papà per la seconda volta, quindi allarga la famiglia. È nato Raffaele, la moglie Ada ha partorito il piccolino, che appunto in modo da crescere la famiglia, perché mica si fermeranno due, no dai, no, gente del sud, bisogna allargare la famiglia, arriverà magari il terzo. Comunque a dare notizie è stato lo stesso papà Rocco Hunt, che tra l'altro prende il nome dal nonno paterno dell'artista. Ecco, hai visto che meraviglia. Quindi periodo molto intenso per lui, tra album, tra essere comunque in giuria con Clementino a The Voice, e poi magari qualche live. Quindi noi ti aspettiamo, ma intanto goditi il tuo piccolino e goditi la tua famiglia, che in questo momento ovviamente, essendo diventati papà e mamma, avrete sicuramente da fare un sacco di cose insieme. Congratulations!

0: Sciogli Achille Lauro con la loro Per noi. E allora anche noi, anche la Simo vuole dare un abbraccio grandissimo alla nostra Vilma De Angelis, cantante e conduttrice scomparsa a 96 anni. La morte è stata annunciata da Fabio, l'unico nipote che era rimasto. Tra l'altro lei viveva a Milano da sola, nella sua Milano che ha sempre amato, ovviamente un po' triste perché comunque erano un po' scomparsi, era scomparso il più grande amore della sua vita. Ultimamente aveva un po' di problemi di salute, quindi si era un po' fermato, ovviamente a 96 anni per fare, non faceva più ve la ricordate quando cucinava, no? Quando cucinava in televisione, però era ancora stata un po' di anni fa anche a Sanremo, era ancora stata a Domenica in Damara, e amava tantissimo cantare, amava la televisione. E gli era arrivata appunto la notizia della cara Vilma De Angelis che non c'è più. Da noi ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per la TV italiana, per il sorriso, per la grinta che sempre aveva, per la simpatia, e veramente ovunque tu sia, grazie e un abbraccio fortissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Guarda, sono le 15:54, siamo in tempissimo, ti chiami Federico, nome bellissimo, te la facciamo ascoltare, guarda, la sentiamo già in sottofondo. Allora, in bocca al lupo per tutto quello che devi fare, caro Federico. Stai ascoltando intanto Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui. Protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Rude, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: maledetto me.
1: Quanto ci piace questa canzone di Fulminaccio, ce la siamo ascoltata qui alle 16.09 a Socializzando con la Simo, con la Simo sull'Italia 1 fino alle ore 18, e poi arriverà il nostro, il vostro Sergio Melito. Avete passato un buon weekend, un bel weekend? Ce lo scrivete al 347 049 3131. Tanti radiotelunici 11 lo stanno già scrivendo, quindi mancate solo voi, quindi fatelo assolutamente. Da tra poco andremo a parlare di Fiorello e Biggio che torneranno in Rai, a fra poco.
2: Radio Italia 1.

0: poco per mettere curiosità a noi followers, se si va sulla pagina official di Fiorello e di Fabrizio Biggio, ci hanno incuriosito, ci stanno incuriosendo. Un altro video su Instagram, allora lo showman torna protagonista probabilmente in prima serata, lo sappiamo, l'abbiamo già spoilerato, domenica 18 ottobre, e quindi c'è un nuovo video social di Fiorello proprio sull'appuntamento televisivo che lo vedrà protagonista domenica 18 ottobre su Rai 1 alle 20:30, stavolta in compagnia anche di Fabrizio Biggio, co-conduttore. I due giocano ancora sul noto spot di Brad Pitt e si chiedono ancora adesso: questo non è Brad Pitt? Poi arriva Fiorello e dice: frena, se c'è qualcuno che non è Brad Pitt, quello sono io, e vanno avanti un pochettino così. Quindi molto molto curioso, scopriremo penso soltanto domenica sera quello che succederà in questo show, perché non si sa assolutamente nulla. La cosa è certa, rideremo tantissimo, perché Fiorello ci fa ridere tantissimo, poi in coppia con Fabrizio Biggio ancora di più. Ci saranno ospiti, canteranno, non sappiamo nulla, l'unica cosa che faremo è ci metteremo davanti alla televisione e guarderemo questo bellissimo show.
1: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter con la sua House Tower ci porta dritti dritti a muoversi in Piemonte, ad ascoltare la nostra viabilità. Quindi, cari Radio Italia 11, se siete nel traffico, vi darà sicuramente una mano riascoltarla. Ci ritroviamo poi qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21

5.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bambole di Pezza con la loro Settembre. Allora facciamo anche le congratulations a Giorgia Cardinaletti, la bellissima giornalista Rai, che ha detto sì proprio al suo Francesco Beghis, anche lui ovviamente giornalista. Hanno scelto Fabriano, la città dove lei è nata, quindi hanno pronunciato il sì nel Duomo della città marchigiana, che è bellissimo. Tra familiari, colleghi, amici, poi fuori ad aspettarla c'erano anche tantissimi fan, tantissimi follower che la vedono ogni giorno in televisione, quindi hanno voluto abbracciarla e portarle ovviamente un fiore o comunque un abbraccio, hanno voluto essere lì con lei. Quindi Giorgia Cardinaletti sposa, il matrimonio a Fabriano, tutte le foto ragazzi sono sul web, quindi potete andare a vedere, era veramente bellissima, così come sono bellissime le spose.
1: Radio Italia 1.

0: Emma Fabrifibra con la loro antidroga. Sentiamo ancora le voci di Emma. Ecco. Sì. Fabrifibra in questi giorni, tra l'altro, in giro con suo amico Neffa per pubblicizzare anche il loro album. Anche antidroga comunque la potete richiedere qui al 347-049-3131. Tra poco andremo a parlare anche di Ballando, perché sabato sera c'è stato un po' di... avete visto quel dissing tra la Barbara D'Urso, la Ornella Muti, Pasquale La Rocca? Ne parleremo tra poco, ma prima ci andiamo ad ascoltare un bellissimo promo. Siamo molto orgogliosi dei nostri ascoltatori e quindi ascoltiamolo e vi ringraziamo ancora.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Harry Styles ci porta dritti dritti a chiudere, a concludere la seconda ora di diretta in compagnia della Simone. Avremo ancora una terza, quella che ormai abbiamo battezzato aspettando il nostro e il vostro Sergio Melito, che vi terrà poi compagnia dalle 18 alle 20. Ascoltiamo le nostre news e ci ritroviamo qui ovviamente su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
10: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
9: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
11: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
9: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
12: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
9: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
13: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
9: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
0: Radio Italia 1.
14: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: L'ultimo singolo di San Giovanni, no, vi diamo ancora la buonanotte, dovete ancora passare con grande gioia e felicità le prossime 3 ore, una con la Simo e 2 con Sergio Melito, poi dopo le 20 continuate in sottofondo a tenere la radio accesa e provate a dormire, ad addormentarvi, allora ok, buonanotte. 17.09 di questo lunedì 12 ottobre, che sembra primavera, praticamente neanche autunno, quindi che bello, che gioia avere ancora questa bella ottobrata, il tempo è ancora bello fino a venerdì, sabato, poi dopo andremo a scoprire, comunque in questi giorni bel tempo. Quindi vi vedo lì che mangiate ancora i gelati, fate gli aperitivi fuori nei dehors dei bar, che bello, che bello, che bello. Allora, a proposito della nostra città, a proposito di Torino, questa sera la Mole Antonelliana si illuminerà di blu, il colore che richiama il logo della Federazione Nazionale AMAR, ODB, Associazione Nazionale Malati Reumatici, in occasione proprio della giornata mondiale del malato reumatico. Quindi questa iniziativa vuole richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulle patologie reumatologiche autoimmuni e rare, spesso croniche e invalidanti. È sempre bello comunque quando la nostra Mole si illumina di un colore particolare per qualche avvenimento, qualche evento, oppure come in questo caso proprio per sensibilizzare l'attenzione non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini. Quindi se passate in centro a Torino questa sera, naso all'insù, una bella foto alla Mole Antonelliana blu e la spedite qui al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Benson Boone, Man in Me, fino all'ultima nota di pianoforte. Che dolcezza, che meraviglia. Allora, quest'anno Emanuele Loh non farà più parte di Amici, in tanti mi avete chiesto ma come mai. Sì, ma in realtà non si sa ancora bene, neanche lui ha specificato qualcosa di ufficiale. Comunque ha mandato un bel messaggio a Maria De Filippi, ha detto comunque, ha speso delle belle parole per lei, ha rotto un po' il silenzio senza però dire la motivazione, eh? I motivi dell'addio restano ancora misteriosi, una cosa però è molto certa, che è molto grato a Maria De Filippi, al suo programma, e gli ha dato una grande popolarità. Ovviamente noi lo conoscevamo come fidanzato di Giorgia, ma sapevamo anche essere un bravissimo ballerino. Quindi l'altro ieri, alla vigilia della puntata, il nostro Emanuele Loh, ballerino, coreografo e fidanzato di Giorgia, ha voluto scrivere queste parole sui social: domani riparti Amici, quest'anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in quest'anno, in questi anni. Dolci parole, ovviamente, mando un in bocca al lupo a Maria, a tutta la grande famiglia di Amici. Quest'anno ci sono altri professori, tra l'altro il programma apre le porte anche a varie discipline sportive, ampliando un po' anche gli orizzonti della scuola, anche perché avremo lo sport e tante altre discipline molto molto interessanti. Docenti: Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai J, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Quindi una trasmissione che già alla prima puntata ha dato un ottimo gradimento, riscontro del gradimento del pubblico e un ottimo ascolto. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.
1: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove si segnalano code tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Vi segnaliamo quindi che dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: E senza te.
1: L'Ortex con la sua Senza te. Allora parliamo di qualche evento molto molto bello su Torino, dove però possono partecipare anche le persone che non sono di Torino, perché da sabato 17 a domenica 25 ottobre Torino si trasforma in una grande pista da ballo diffusa con la quarta edizione di Balla Torino Social Dance. Questo evento bellissimo che porta la danza un po' fuori, no, dai suoi contesti tradizionali, per farla entrare proprio nella quotidianità delle vie cittadine. Quindi ci saranno piazze, strade, musei, scuole, ma anche parchi, ristoranti, mercati che si animeranno al ritmo proprio di queste discipline più svariate, quindi dal tango allo swing, alle danze occitane, latinoamericano, urban dance, balli tradizionali, che belle. Quindi avremo musica e ballo in Galleria San Federico, al Parco del Valentino, alla Casa del Quartiere di San Salvario, sport indoor, ma anche pensate a strutture ospedaliere come Mauriziano e Regina Margherita. Tra l'altro sono state raccolte 35.000 presenze nelle prime tre edizioni, e quindi quest'anno dobbiamo assolutamente farne 40.000 50.000. quindi dal 17 al 25 ottobre possiamo diventare tutti dei ballerini pazzeschi.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Ocean Zero, Taylor Swift, ancora qualche minuto in compagnia della Simo. Per le ore 18 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Vado a salutare i radio alle 11 che ci stanno scrivendo di essere raffreddati in questo momento, ma anche l'altra settimana eravate molto molto raffreddati. Male di stagione, c'è tanta influenza in giro, incominciamo, però è anche un buon modo per stare a casa, no? Sotto le coperte, tranquilli, con una bella tisana, anche se fuori comunque non fa freddo, però mattina e sera fa un po' freschetto e noi è lì che ci freghiamo, ovviamente. Quindi un salutone, un abbraccione a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando e non stanno molto bene di salute, e colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro che ci ascoltano dagli ospedali, perché con l'app, con lo streaming, con gli smartphone, con i telefonini si può ascoltare ovviamente Radio Italia 1, e so che siete in tanti, quindi un abbraccione a voi che siete negli ospedali ricoverati in questo momento, e anche tutti gli infermieri, i medici e tutti i team ospedalieri ovviamente che ascoltano anche Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ed è tutto per oggi per quello che riguarda la Sima, e vi lascio in compagnia del nostro e il vostro, aspetta, Sergio Merito.
1: Anch'io sono l'ultimo della giornata. E beh, ciao Simona, anch'io
0: ciao,
1: sono l'ultimo
0: Sergio.
1: Della giornata, arrivo dopo tutti voi che avete
0: Bravo.
1: Già detto
0: arrivi
1: tutto praticamente.
0: Dopo tutto, ci piace.
1: Cioè, arrivo e prendo le briciole, avete già raccontato tutto
0: non
1: voi.
0: Non dire così, perché ci sono
1: tutto.
0: Stati dei casi, delle giornate dove tu hai dato la notizia
1: per
0: così,
1: primo,
0: per primo.
1: Perché ero uscita magari alle 6:15.
0: Esatto, caro mio. Come stai?
1: Bene tu?
0: Bene, molto bene.
1: Cosa farai stasera?
0: Ma non lo dire neanche. C'è
1: vabbè.
0: Una partita di calcio, quindi
1: una partita
0: a vedere.
1: Di calcio, guardate un po' il calendario di Serie A,
0: un posticipo che manca,
1: un
0: per...
1: posticipo, l'unica partita che deve essere ancora
0: per
1: giocata,
0: per aggiornare
1: va bene.
0: La classifica
1: in bocca al lupo,
0: crepi,
1: si può dire in bocca
0: crepi,
1: al lupo
0: crepi,
1: okay.
0: E crepi, te la senti di andare avanti fino alle 20?
1: Fino alle 20 anche
0: benissimo,
1: stasera, benissimo,
0: grande.
1: 2 ore 2,
0: perfetto.
1: Fino alle 20
0: è, siateci. Passato un buon weekend?
1: Sì,
0: ok, perfetto,
1: assolutamente sì, quindi siamo pronti per un'altra settimana ricca, carica, piena di sole e via.
0: Ci sono
1: e di zanzare
0: delle belle
1: okay.
0: temperature e delle belle giornate.
1: Va
0: allora
1: bene.
0: Buona diretta,
1: ciao Simona,
0: Sergio, grazie,
1: buona serata,
0: grazie
1: ciao.
0: Anche a te, buona serata anche a tutti i nostri Radio Italia Unici, vi auguro ovviamente una splendida serata, ci riascoltiamo domani alle 15, però non vado via senza avervi detto la frase quella storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a domani dalla Simo
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buonasera, buon lunedì 12 ottobre, bentrovati care amiche, cari amici, bentrovati alle nostre consuete due ore che ci portano da qui alle 20, Radio Italia 1, lunedì 12 ottobre, ancora in questa primavera inoltrata, o meglio questa estate inoltrata, questo autunno ritardato, vabbè, ancora con temperature gradevoli, ancora con la voglia di farsi una bella passeggiata e appena rientrati a casa in macchina, tac, radio accesa su Radio Italia 1, bravi, bene, bis, buon gustai. 347 049 3131, vi ricordo il numero WhatsApp eventualmente a cui mandare i vostri messaggi, tra poco un po' di notizie, curiosità e tanta tanta musica, e cominciamo proprio da questa con Baby K e Gue, arriva Amore Dilemma.
2: Radio Italia 1.

0: a sentire d'estate, a giugno, luglio, per il suo tormentone estivo, che anche quest'anno è uscito, non credo con grandissimo successo, almeno rispetto agli anni precedenti, però adesso anche in autunno è tornata In coppia con Gue, Amore Dilemma. Abbiamo aperto così 18 e 12 minuti. Voglio salutare, fare i complimenti a Giovanni Potenza, questo 82enne che ha scalato 5 volte il grattacielo della regione Piemonte, 5 salite consecutive, 205 piani, 5500 gradini. L'82enne ha chiuso la sua prova in 53 minuti e 20 secondi, migliorando di 40 secondi il tempo dello scorso anno, ok? Quindi complimenti a lui, 82 anni, e non sentirli, insomma, 205 piani, 5500 gradini, e non aveva neanche un fiatone così grande al termine della prova, è riuscito anche a migliorare appunto di 40 secondi il tempo ottenuto lo scorso anno, quindi è lui il volto della terza edizione del Vertical Grattacielo Regione Piemonte, appuntamento del campionato italiano di Tower Running, che ha trasformato il palazzo della regione in una lunga sfida verticale con atleti impegnati sui 41 piani e 1100 scalini dell'edificio. Complimenti Giovanni Potenza, ti aspettiamo la prossima edizione, sempre gaiardo, così in pompa, alla grande. Andiamo avanti con la musica. Ariete, Angelina Mango, altra coppia che arriva su Radio Italia 1 con Che bella vita.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Le 18 e 22 minuti, Radio Italia 1, lunedì 12 ottobre, Alex Warren con Fever Dream. Allora, parliamo un po' di economia e lavoro, Mirafiori. Ora anche Stellantis apre ad un secondo modello, ci stiamo lavorando, dicono sarà un'auto piccola e competitiva. Sì, un'auto piccola e competitiva della quale ancora si sa poco naturalmente. Diciamo che dopo le ripetute richieste arrivate dai sindacati e nei giorni scorsi anche da Regione e Comune di Torino, Fiat e Lancia aprono ad un futuro che non sia legato solo alla Fiat 500, ma sarà una nuova auto ispirata al 2 cavalli, ma molto più moderna, ok? Quindi non si sa davvero di più, arriverà prima di quanto immaginiate, dicono. Si sta lavorando per un secondo modello a Mirafiori, parola del gruppo Stellantis dopo mesi in cui la richiesta di affiancare una nuova vettura nella catena di montaggio dello storico stabilimento torinese era stata urlata spesso al vento da sindacati e istituzioni. Ora sembra che l'idea sia approdata con convinzione anche sulle scrivanie del management. Allora staremo a vedere, siamo tutti curiosi. Una piccola auto ispirata alla De Chevaux, la mitica Citroën De Chevaux, ve la ricordate? I più datati sicuramente la ricorderanno, e soprattutto i tempi d'arrivo di questa nuova piccola utilitaria da affiancarsi alla 500 non dovrebbero essere così distanti, staremo a vedere. Dunque, la prossima canzone che arriva su Radio Italia 1 è la nuova canzone di James Blunt intitolata Circles, e poi a seguire altra canzone nuova, Jovanotti e Samurai J con Le foglie di tè. La tua

0: fantastica.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze

0: Valdonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, anche questa canzone nuova, Orietta Berti, Nina Zilli, Danti con Maledetto Settembre. Dunque, e si torna a parlare, neanche a farla apposta, di monopattini. Contromano, abbandonati sui marciapiedi e senza targa. A Torino più di 42 multe al giorno ai monopattini. La zona con più infrazioni è il centro, seguito da San Salvario e Vanchiglia, quasi 12.000 le contravvenzioni da inizio anno. E quindi non finisce il problema del questo mal costume di utilizzare male e pericolosamente e senza poi senso civico neanche questi monopattini. Dicevamo, dal 1 gennaio all'8 ottobre, quindi all'altro giorno, la polizia locale ha staccato complessivamente 11.945 multe a chi si è messo alla guida di un monopattino elettrico senza rispettare le regole, e quindi pari a più di 42 sanzioni al giorno. E ricordiamo che lo scorso 16 luglio è scattato l'obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici, un passaggio che ha completato la riforma che lo scorso 16 maggio ha previsto sugli stessi mezzi il vincolo della targa per poter viaggiare in strada. E nel periodo che va proprio dal 16 maggio al 31 agosto i vigili hanno elevato 5.774 contravvenzioni per un incasso complessivo nel periodo di quasi 110.000 euro. Altro capitolo, la mala sosta. Principali di tipologie di violazioni accertate, appunto, con circa il 40% del totale che riguarda la mala sosta. La restante quota, pari al 60%, è invece riconducibile a comportamenti scorretti dei conducenti. Tra queste infrazioni le più frequenti sono il mancato utilizzo del casco, 22%, l'assenza della targa, 15%, e di assicurazione, 13%.

Lui è Ernia con Dedica, 18:46 minuti. Questa sera la Mole Antonelliana si illuminerà di blu, il colore che richiama il logo della Federazione Nazionale Angmar ODV, Associazione Nazionale Malati Reumatici, in occasione della Giornata Mondiale del Malato Reumatico. L'iniziativa, spiega una nota, vuole richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulle patologie reumatologiche autoimmuni rare, spesso croniche e invalidanti, che possono compromettere profondamente l'autonomia personale, la capacità lavorativa e anche le relazioni sociali, e incidendo di conseguenza anche sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Quindi l'illuminazione di questa sera della Mole assume un significato che va oltre il gesto simbolico, identifica e richiama in qualche modo l'impegno delle associazioni dei pazienti a livello nazionale, diventando un segno di riconoscimento e anche solidarietà verso quanti affrontano quotidianamente, e sono tanti purtroppo, malattie non sempre visibili o adeguatamente comprese. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Sono le 18:54 minuti, 30 secondi, era Malika Ayane, una possibilità. Bentrovati amici, ricordo il numero WhatsApp, se volete mandare un messaggio non siete mai sgraditi, anzi siete i benvenuti al 347-049-3131. Buona settimana, buon lunedì sera da Sergio Merito, Radio Italia 1, una buona abitudine del tardo pomeriggio che condividiamo insieme ogni giorno dalle 18 alle 20. Arrivano Emi, poi Ornella Vanoni in coppia con Gabbani e quindi le news.

0: Ornella Vanoni featuring Francesco Gabbani, Viva la Vita. Andiamo a guardare che ora si è fatta, poi giro di boa, news nazionali e internazionali e ancora un'ora insieme su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su aniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York Zoran Mamdani non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo al suo arrivo nelle Americhe avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
5: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerosi segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

10 minuti dopo le 19 siamo entrati nella seconda ora con Tropico e Quasi Blu. Ancora buona serata, buon lunedì sera da Sergio Melito. Altra notizia, questa volta riguardante le carte d'identità elettroniche. Ad onor di cronaca e di statistica, dal 1 gennaio scorso fino al 3 ottobre, fino quindi all'altro giorno, il Comune di Torino, sappiate che ha rilasciato 118.886 carte d'identità elettroniche, il 44% in più rispetto agli stessi mesi del 2025, quando erano state poco più di 80.000. Questo è il risultato della task force messa in campo dalla città per sostituire il documento cartaceo che, ricordiamolo, dal 31 gennaio 2027 andrà definitivamente in pensione, ok? Quindi ad ottobre, quindi da questo mese, così come durante le vacanze natalizie, proseguiranno le aperture straordinarie degli sportelli anagrafici sparsi per il territorio cittadino, per dare quindi la possibilità ai torinesi di rispettare l'obbligo di passare la carta d'identità elettronica, essenziale ormai per accedere ai servizi digitali. E questo è quanto. Gli uffici hanno poi ricordato che dal 30 luglio scorso chi ha più di 70 anni ottiene una carta d'identità con validità illimitata, esclusi però i certificati digitali che mantengono sempre una validità decennale. Dal 30 luglio sono già state rilasciate oltre 5.000 carte con validità illimitata, quindi carte d'identità appartenenti a persone dai 70 anni in su. Altra novità è che entro fine 2026 riaprirà anche la sede della circoscrizione 8 in corso Corsica a Torino, chiusa da 2 anni per i lavori di riqualificazione del PNRR. Quindi il comune sta valutando i servizi da mantenere all'interno, considerando che sul territorio è presente l'anagrafe di Corso Spezia che, data la vicinanza alla fermata metro e al mercato, sta lavorando a pieno regime. La tua

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: 19:25 minuti, lei è LP con Don't Stop su Radio Italia 1, ancora buona serata. Parliamo adesso di Balla Torino, ovvero della città che scenderà in pista oltre 70 eventi tra musica e tradizioni, dalle danze occitane e franco-provenzali al rock and roll. Tutto questo accadrà dal 17 al 25 ottobre. Balla Torino, ovvero il festival che attraversa quartieri e generazioni, Balla Torino Social Dance, questa rassegna che per 9 giorni, ripeto, dal 17 al 25 ottobre, trasformerà la città in una grande pista diffusa. È la quarta edizione, 70 appuntamenti, più di 50 luoghi coinvolti, una macchina da 120 scuole e associazioni e oltre 600 ballerini. Si ballerà ovunque, non solo nei teatri, quindi dopo 3 edizioni e 35.000 presenze complessive, il festival quest'anno spinge su 2 idee forti: lo sport e il benessere, a 20 anni dai giochi del 2006, e un ponte attraverso le Alpi con le tradizioni delle minoranze occitane e franco-provenzali che incontrano le danze piemontesi e i balli del mondo. Tutto questo con Balla Torino Social Dance dal 17 al 25 ottobre. Molto bene, torniamo alla musica, tra poco anche gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Abbiamo Elisa.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Amica, Annalisa e Madame, mo che tenero, Gianni Morandi che dedica che ha fatto una dedica d'amore alla moglie per il compleanno, Anna Dana, la donna che gli è accanto da 32 anni, il cantante dedica alla compagna di una vita parole piene d'amore nel giorno del suo compleanno e dice: sei il grande amore della mia vita, che bello vedere coppie così affiatate, se guardo alla mia vita la certezza sei tu, sei il grande amore della mia vita, buon compleanno Anna, una dichiarazione tenera e diretta che conferma ancora una volta quanto la donna sia centrale nella vita del cantante, al suo fianco da oltre 3 decenni, lunga vita al loro amore, e noi ce lo ascoltiamo, il Gianni Morandi con La mia nemica amatissima su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

Ma quanto è carina questa canzone di Giselle, Dimanche midi pile, 19:48. Voi siete tra coloro che la notte si alzano perché hanno il consueto buco allo stomaco e vi viene quella fame nervosa incredibile, dovete mangiare qualcosa, quindi fare il classico spuntino notturno. Attenzione, attenzione, perché una ricerca condotta dalla Oregon Health and Science University, pubblicata su una rivista specializzata, mette in guardia soprattutto chi fa abitualmente lo spuntino notturno, non solo obesità e malattie cardiache, ma anche cirrosi, steatosi epatica associata a disfunzione metabolica, insomma a soffrirne maggiormente è il fegato. Questo può causare lo spuntino notturno, è una cattiva abitudine già accertata, quindi addirittura fa aumentare i rischi di danni al fegato, e quanto emerge da questa ricerca, ricercatori che hanno analizzato le abitudini alimentari e lo stile di vita di quasi 200.000 partecipanti a tre grandi studi precedenti hanno cercato correlazioni con le persone che avevano riferito di soffrire di steatosi epatica o cirrosi, e alla fine hanno riscontrato un aumento del 20-30% di tutte le forme di malattie epatiche nel gruppo di chi aveva dichiarato di mangiare a tarda notte rispetto a chi non lo faceva. Ora è ovvio che se uno si alza magari la notte e si mangia solo una carota, una carotina o una verdura così, che ne so, sgranocchio, un finocchio, non credo abbia dei danni così irreparabili, ma se ti alzi la notte, ti prendi la pasta magari che è avanzato in frigo fredda, o magari delle coscette di pollo, o magari delle salse, o magari un panino perché ti viene quella fame nervosa così, beh, occhio, occhio, perché sapevamo che bene non avrebbe fatto, anche perché poi uno si rimette a dormire, ma il fegato ne patisce davvero in modo considerevole. Occhio, occhio, occhio.

0: Ma che bella questa canzone che ci porta quasi ai saluti, Karol G e Bruno Mars con Still, bella bella bella. Eh sì, siamo arrivati al momento dei saluti, quindi siamo al momento di darci appuntamento per domani. Domani come sempre dalle 18 alle 20, come sempre qui su Radio Italia 1. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti per esserci stati, per avermi fatto compagnia come spero di averne fatta io a voi. Vi lascio con Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood e vi auguro una splendida serata. Da Sergio Melito un abbraccio, a domani alle 6 in punto. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
2: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore e il premio di maggioranza norme, senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno alla maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
5: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus, mentre il traffico è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il Traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambi i sensi di marcia fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 22:01.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 45.